0: quel brutto libiaccio deve andar questa cara colombina.
1: Sapete cosa ha detto?
0: Di Serpina.
1: Che vuole che mi diate la dote mia?
0: La dote tu?

0: veder che costui mi farà. Ben cosa dice?
1: Che vuole almeno 4.000 scudi.
0: Pantero! Oh, questa è bella! Vuole una bacatella! Oh, padre mio! No, signore! Servo!

0: Senti un po', con costui hai tu concluso?
1: Io ho concluso e non concluso, adesso...
0: Statti a veder che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
1: Hai egli detto?

0: senza l'inganno, lasciami!
1: Oh, non occorre più strepitar, ti son già sposa, il sai.
0: E per fatta me l'hai,